0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 2:01. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Assia Noris.
5: Ora pronomis.
4: Doris Duran.
5: Ora pronomis.
4: Maria Denis.
5: Ora pronomis.
4: Sofia Loren.
5: Ora pronomis.
4: Anna Maria Pierangeli.
5: Ora pronomis.
4: Brigitte Lolorum.
5: Ora pronomis.
4: Tony Curtis.
5: Ora pronomis.
4: Urti Urgens.
5: Ora pronomis.
4: Brigitte Bardot.
5: Bardot.
4: Brigitte Bardot.
5: Bardot.
4: Brigitte Bardot.
2: Questa è 7080.it. Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080,
10: metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
11: Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, ma è del mestiere, no? Eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma vaffanculo.
0: 7080.it presenta
3: The Wix Compilation.
0: 10 ore di top alla carta.
4: Ed eccoci anche oggi con Wix Compilation. 12 settembre 1986. Possiamo partire con la nostra classifica, la classifica dei 10 singoli più forti della settimana su 7080.it. E allora cominciamo a vedere e ascoltare le nostre 10 posizioni. Decimo posto oggi per It Bites, Calling All The Heroes. Al numero 9, Huey Lewis and the News con Stuck With You. L'ottavo posto è per Human. Oggi partiamo con the Human League.

0: Human League, Human, numero 8 oggi, 12 settembre 1986, all'interno di Wix Compilation. Davanti a loro, la settima posizione è occupata dai Cutting Crew con I Just Died in Your Arms Tonight. Numero 6 per Steve Winwood, che andiamo ad ascoltare con Higher Love.
1: Un successo via.

0: più.
1: Holiday Rap, questi erano MC Michael G e DJ Swen al numero 5 della Wix Compilation di oggi 12 settembre 1986. Davanti a loro in Mother Talking con Brother Louie. Numero 3 invece per The Lady in Red, Chris De Burg. Medaglia d'argento oggi per Lionel Richie che andiamo ad ascoltare con Dancing on the Ceiling.
0: The Wix Compilation. What?

arrivato al numero 2 con Dancing on the Ceiling di Lionel Richie, siamo pronti a svelare anche oggi, 12 settembre 1986, la numero 1 della nostra Weeks Compilation, ma solo dopo aver rivisto tutte le posizioni, dalla decima alla seconda. Numero 10 per It Bites, Calling All the Heroes, Stuck With You, Huey Lewis and the News sono al numero 9. Ottavo posto per gli Human League, Human, I Just Died in Your Arms Tonight, i Cutting Crew sono settimi. Steve Winwood occupa il sesto posto con Higher Love, mentre al numero 5 MC Michael G e DJ Swen, che abbiamo ascoltato con Holiday Rap. Brother Louie in Mother Talking sono quarti. Numero 3 per Chris DeBerg con The Lady in Red. La numero 2 di oggi è per Lionel Richie, lo abbiamo appena ascoltato con Dancing on the Ceiling. E al primo posto oggi, 12 settembre 1986, in questa puntata di Weeks Compilation, abbiamo Berlin con una canzone tratta dalla colonna sonora di Top Gun. Questa è Take My Breath Away.

0: Take My Breath Away, questa la numero uno di oggi di Berlin, 12 settembre 1986. Con questo brano si chiude anche questo appuntamento di Weeks Compilation. Noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.

0: Oggi c'è
1: Sole Piatti
0: in offerta speciale.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
7: 37 70 88 70 80.
8: Ciao, sono Sergio da Milano. Volevo ascoltare Innuendo dei Queen.
9: Secondo te perché ci chiamiamo 7080?
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
10: Per conoscere la vita si deve nascere e viverla. Per conoscere la morte, morire e ritrovarsi con la mente sveglia e la memoria accesa.

0: Radio70.it.
1: Hey boomer!
2: Le spiacerebbe ripetere, scusi?
1: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Devo fare a mettere a posto il campanello.
1: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 2:59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È stato così carino con me quest'estate.
4: Senti, gli uomini sono tutti porci. Dai retta a me. Anzi, sono le pulci dei porci. E anche peggio, sono le pulci delle pulci che hanno i porci. Guarda, sono così vermi che non vanno bene neanche per pescare. Ci si può fidare solo di un uomo, del nostro papà.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Sociale, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Beh, andate. E tornate vincitori, giù.
0: 70 80.

0: Hey Boomer!
1: Cosa? Che cosa hai detto?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Per chi lavori, avanti, per i libanesi, per i francesi!
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: 10 brani di musica italiana scelti dai nostri ascoltatori in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Oggi con noi c'è Mirella di Torino, c'è la sua classifica e direi di iniziare subito con la numero 10.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Gianni Morandi con Varietà, questo pezzo dell'89 che apre la classifica di Mirella. Al numero 9 Enrico Ruggeri, Certe donne, Anna Oxa con A lei al numero 8. Al numero 7 ascoltiamo Rosalino Cellamare, Grande Ron.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Viaggio temerario, il titolo di questo brano che abbiamo ascoltato, è al numero 7. La classifica va avanti, al numero 6 c'è anche Nada con Ti stringerò.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, quindi le vostre classifiche. Oggi con noi c'è Mirella di Torino, questa era la sua numero 6. Al numero 5 Riccardo Fogli con Non finisce così, Eros Ramazzotti con Una storia importante, canzone dell'85, è al numero 4. Quando

0: Questa è la canzone che ha scelto Mirella di mettere al numero 4 nella sua classifica, al numero 3 Gianni Togni con Giulia, al numero 2 Lucio Dalla.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

0: 86, bella canzone di Lucio Dalla, Se io fossi un angelo, oggi al numero 2. Ascoltiamo la numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: la canzone questa che ci ha portato alla fine di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, la numero uno di questa classifica di Mirella di Torino, Adriano Pappalardo con Ricominciamo, pezzo del 79. Sono arrivato alla conclusione, aspetto sempre le vostre scelte musicali e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Certo, come facevano da mangiare le nostre nonne.
4: Mi spiace deluderla, signor Mike, perché i pranzi che prepariamo oggi non hanno niente da invidiare a quelli di una volta e con minor tempo. Luisa, è cotto? Si ricorda quante ore servivono per cuocere il bollito?
3: Parecchie.
4: Oggi invece con una pentola a pressione bastano pochi minuti. E senta che profumino.
3: Ah, molto buono, complimenti signorina.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
7: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
6: Senza paragoni.
7: Ma io non ho mai registrato questo spot.
8: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
9: Allora, vi ricordate Giancarlo Guardabassi che faceva la domenica pomeriggio dischi caldi, che metteva anche Donna Summer, così, insomma, va bene, sono Gassella da Milano. Va bene, allora, va bene, magari sarò monotona, però sempre a mio John. Aspetta, touch, I want you like I want you.
10: La Madonna.
9: And I want you, want me too. Na na na na na na, my darling. Na na, I want you. Taratara. Oh, we love the fantasy, oh sugar. Va bene, dai, non so l'inglese. Va bene, sono sempre io. Va bene, dischi caldi.
11: Qui ci vuole dello champagne.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Città

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Un attimo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma caspita, mi dia il tempo, no?
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Saluti da Top of the Pops, dove vi sveliamo anche oggi i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1988. I 5 top sono Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, George Michael, Monkey, Elton John, I Don't Wanna Go On With You Like That, Gloria Estefan, 1, 2, 3, Terry Strand Darby, Dance Little Sister, New York.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 4 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Se qualcuno avesse interesse a dimostrare che col nostro sistema democratico non si tiene a bada la malavita e si mettesse in testa di fare una specie di repulisti per conto suo, cosa credi che farebbe per prima cosa?
2: Questa è 7080.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
12: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
11: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
12: Ma non lo avete protetto. Mi spiace. Il nostro rapporto finisce qui.
13: Consult Media. Dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
14: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
15: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
16: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
17: info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vi ho portato io qua! Che figura vi state facendo fare?
0: 7080.it presenta Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top, le 10 super hits degli anni 70 e 80 scelti da 7080.it. Numero 4.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80. Numero 2.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: I bambini adesso sono presuntuosi, sanno tutto, perché grazie a internet riescono ad avere delle risposte che noi quando eravamo più piccoli non riuscivamo, dovevamo acculturarci loro. È più veloce la situazione per ricevere delle nozioni. Lo portiamo a mangiare fuori, ristorante La Bistecca, c'è uno che mi sta antipatico, si chiama Luca Amedeo Goria Maria di Sant'Ignano del Real del Sanato della Formicana, un cagacchio di un bambino presuntuoso. Andiamo a mangiare fuori, ristorante La Bistecca, c'è il momento dell'ordinazione, lui. E io, se fosse possibile, gradirei un branzino. Gli ho detto, scusa, testa di cazzo, chiama Bistecca al ristorante.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori. Si sente.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
0: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

Anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 70 80. Una produzione K-Vox.

0: Bandiera gialla. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere tutta quella roba qui? Avanti, me lo dica chi è.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allora, posso partire?
4: Partite.
3: Tre allora, minuti. Due pezzi di a rotelle. Allora si prendono cinque piedi, si uniscono uno in fila all'altro e si applicano a uno sportivo che sarà il pattinatore. Sotto i sopradetti pattini va applicata una specie di dentiera, ma direi proprio una dentiera, di modo che l'atleta percorrendo i chilometri, perché viene da Parigi lui, ogni due chilometri può addentare con la dentiera posta sotto i piedi del pattino un panino e ristorarsi così, di modo che ogni 100 panini gli viene regalata anche una birra. Che allora, durante la digestione, sai che come fa la birra? Durante la digestione verrà applicato un microfono sulla bocca della sopradetta dentiera, di modo che tornando a casa a Parigi dalla sua mamma possa trovare pronto il minestrone.
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it. 7080.it.

0: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
1: Buon 1976. La JVC lancia sul mercato il VHS, che sarà il formato più usato per la distribuzione di film e la visione di registrazione e contenuti video in ambito domestico.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Scandalo a Sanremo di quest'anno. Versi alla mano, 17 canzoni su 30 hanno riferimenti erotici più o meno espliciti. Una situazione che da qualche tempo è presente anche al cinema, nel filone delle cosiddette commedie all'italiana. Il sesso è dappertutto oggi, non vedo perché ci si scandalizzi tanto nel trovarlo al festival, dichiara l'organizzatore Vittorio Salvetti. Ma questo è l'ultimo Sanremo in bianco e nero. Dall'anno prossimo, il 1977, si passa al colore.

0: Polaroid. 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Un Torino fortissimo, trascinato dai gol di Graziani e Pulici, si aggiudica il campionato di calcio di quest'anno, a quota 45, con 2 punti di vantaggio sulla concittadina Juventus.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it

0: è 7080.it.
1: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
2: 22HBG.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
4: Ciao a tutti, io sono Marco di Varese e il mio ricordo è su una canzone che proprio inizia con il rombo di un motore. Dovrebbe essere Born Wild di Steppenwolf. E i miei ricordi, e voi mi fate proprio veramente emozionare. Un grazie di cuore a tutti e anche a tutti gli ascoltatori. Siete grandiosi. Ciao, ciao.

0: www.caffè.it.
1: La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente.

0: 70.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70.80.it.
1: Terribili
2: 80/40, 30 minuti con

0: 80 40, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Allora, c'è uno che sta verniciando in cima ad una scala. Un altro passa e gli dice: attaccati al pennello che tolgo la scala.
3: Non l'ho capita.
2: E si attacca al pennello, no?
3: Non l'ho capita.
2: Ehi, ma dove va? Chi è quella montagna umana che la porta via? Chi è?
3: Ah, tutto a posto. È il suo papà. Va a spasso col suo papà. Sai, il papà.
2: Cosa sono i papà? Cioè, a cosa servono?
3: Sai, quegli uomini grandi. Quelli intorno alle mammine. Mammine.
2: Ah, ho capito. Sai che quasi quasi chiedo a James di farmi la papà?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: Hit80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 80 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: Hey Boomer,
1: look at me.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Campo minato, forse hai bisogno di un aggiornamento, no?

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Rieccoci su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1986. I 5 fuori classe sono Huey Lewis and the News, Stuck with You, Berlin, Take My Breath Away, Bananarama, Venus, Double, The Captain of Our Hearts, Janet Jackson, When I Think of You. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 6:01.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Arriva un carrello pieno! La signora vuole continuare 2230, 3440. Ti guarda loro la fa, vuole i stacchetti? Sono tutti antipati, vuole i stacchetti? Faccio sì, me ne dia due. Per me ce ne vogliono quattro. Gli ho detto, quando farai la tua cazzo di spesa, ne prendi quattro. Per me ce ne vogliono due.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80
10: 7080.it.

0: C'è la nostra musica?
1: Vi ho portato io qua! Che figura vi state facendo fare?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: quanto gradimento.
1: Quanto ben di Dio. Signora, se lo fa per me non c'è bisogno, io alla mattina sono abituato. Una tazzina di tè, massimo una fettina biscottata.
2: Ma la vita mangia.
3: Ve la dovete mangiare, se no si offende.
1: Certo.
3: Mangiate.
1: Devo offrire, via offrire.
3: Pigliate i sasicci. No, è per me un zabaglione. Me lo preparo ogni mattina con le uova fresche. È una bomba, direttore.
1: Immagino.
0: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer!
2: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
0: 7080.it presenta Discount. Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Lavora a questo distributore di benzina ed è un po' rammaricato, ma anche arrabbiato, perché gli arriva sempre una ragazza che a lui piace, una bella ragazza, e quando arriva con la macchina una volta alla settimana a fare il pieno di benzina, chiama: vecchietto, vecchietto, fammi il pieno, vecchietto, guardami pure l'olio, pieno e olio, vado a prendere il caffè e faccio una telefonata. Grazie vecchietto, hai fatto? Chi è vecchietto? Ma non c'è la miseria. Vecchietto a me dice adesso, fammi la ricapitana un'altra volta, io faccio uno scherzo a questa qui. Allora la settimana arriva questa con la macchina. Vecchietto, vecchietto, ando stai, vecchietto, vecchietto. Esce dal distributore, si apre davanti, dice: eccolo il vecchietto, tiè. Ah, bravo, hai portato la pelle, dammi una botta dentro.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
4: Sì, no, lo so, per ora volevo solo configurarlo perché non mi veniva 70-80 con WhatsApp.
5: Cosa? Che cosa hai detto?
4: Che non mi veniva 70-80, comunque sì, non mancherò, grazie. Bella idea questa.
6: Non sono molto convinto.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Un uomo che osa sprecare anche solo un'ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Noi che però sapevamo che erano le 4 perché stava per iniziare Bim Bum Bam.
0: Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ora non la tireremo più fuori.
2: Così sicuro sei tu? Sempre per te non può essere fatto.
1: Maestro, spostare delle pietre è una cosa. Questo è del tutto diverso.
2: No, non diverso. Solo diverso in tua mente. Devi disimparare ciò che hai imparato.
1: D'accordo, ci proverò.
2: No, provare no. Fare o non fare. Non c'è provare.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Ed eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei locali e diffusi dalle radio in questo mese del 1969. I 5 campioni sono Nilsson, Everybody's Talking, Jackie the Shannon, Pull a Little Love in Your Heart, Elvis Presley, Suspicious Mind, Plastic Ono Band, Give Peace a Chance, Isaac Hayes, Walk On By. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 7 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Io devo ancora capire, chi è di questi che tutte le volte che vanno al bagno non scarichino mai?
6: Nonna, per cortesia, ma sta a far lezione.
5: Ma vi vedete che macello che hanno combinato?
6: Ma lo immagino.
5: Ma non te lo puoi immaginare. E poi io già c'ho un sospetto, Ma sì, lo pizzico.
6: Chi mi guarda a me? Quando gli state in mezzo il gabinetto mi guarda sempre a me, mi guarda.
5: Se te guardo si vede che c'ho le prove.
6: Prove di che?
5: Non te sta a preoccupare.
0: Questa è 7080.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non ho capito niente!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma non ho capito una parola!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro.
3: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo c'erano 48 persone, alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo.
4: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'Andrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, ad Ariccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
3: A Roma un uomo di 35 anni si è liberato dal braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation fatta di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti della ex compagna, ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'incendio, appiccato pochi giorni prima di Ferragosto, intorno alle 3 di notte, aveva distrutto, oltre all'esercizio commerciale, anche l'appartamento sovrastante che, per solo una fortuita circostanza, in quel momento era disabitato.
4: Sarebbe stato un powerbank nel bagagliaio a mano di un passeggero a provocare il principio di incendio, per cui è stato evacuato a Malpensa un aereo in fase di rullaggio. Lo scalo in prima battuta è stato chiuso per permettere tutte le operazioni in sicurezza e poi in serata è tornato alla piena operatività. Il volo EasyJet, interessato dal principio d'incendio, era in partenza per Praga alle 17.31 con 146 passeggeri a bordo.
3: Il tennis, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero uno uscente e la prossima numero uno del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Elena Rybakina, le tenniste scenderanno in campo domani alle 22.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche adriatiche con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
5: Ma dove siamo?
6: A Frittole.
5: Frittole?
6: A Frittole.
5: Mi sembra questa la maniera di andare vestiti così.
6: O voi?
5: Noi? Noi siamo vestiti bene, non come voi.
7: Almeno normale.
5: Cavalli morti, spade, ma vestiti, ma che anni siamo?
6: 1400.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 1970, 12 settembre, Unione Sovietica, lanciata nello spazio Luna 16, la prima sonda robotica ad atterrare sulla Luna. 7080.it, gli altri suonano successi, noi suoniamo classici, questa è 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità, questa è 7080.it.

0: 70-80.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 12 settembre 1988, questo è Jukebox e come tutti i giorni in questi 10 minuti noi ascoltiamo tre canzoni della classifica italiana. Per fare questo servono due cose, il jukebox pronto e quindi acceso e soprattutto

Renzo Arbore con Sì la vita è tutta un quiz, la canzone che ha aperto oggi l'appuntamento di Jukebox. Come dicevo prima, tre canzoni della classifica italiana. Questa era la numero 9 e questa invece è la numero 8, Antonello Venditti.

0: Tutti i giorni in questi 10 minuti di Jukebox, tre canzoni di musica italiana le prendiamo dalla nostra classifica. Questa è la numero 3, Dimmi Dimmi di Dalla e Morandi. Siamo alla conclusione, vi aspetto domani.
1: Jukebox, giù la moneta, sulla musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
2: Laggiù nella Valle Felice c'è un po' di movimento.
3: Buoni voi! E adesso? Quale delle due? Che gusto preferirà Clementina? Cacao? Latte? Ho deciso, sarà due volte buona. Ecco pronta la birica!
1: Questa è 7080.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Newslinet.it.
10: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
9: Newslinet.it.
10: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
1: Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
11: Cari amici di 70 e 80, non è molto che vi ascolto e volevo farvi complimenti per le ottime scelte musicali, ma soprattutto anche perché mi diverto un casino nell'ascoltare i siparietti che fate con le richieste, come in questo caso.
12: Sempre di questo, ma si vedrà il spirito di osservanza.
11: E volevo, la mia richiesta nasce da un malinteso, perché questa mattina sentivo un'altra ascoltatrice che ha richiesto una canzone di Baglioni del 72 che io conosco bene e che si intitola E tu, ma voi avete mandato in onda E tu come stai, che non è del 72 ma molto più recente.
13: Che vuol dire? Vuol dire che...
11: Quindi guardate bene e trovate E tu.
13: Va bene. Sì, no, mo me lo segno proprio.
11: Che è praticamente un 45 giri che io ricordo bene perché regalai a una ragazza che mi piaceva allora.
13: In che senso?
11: Avevamo comunque tutte e due 15 anni. Sapete, fu un'estate bellissima.
14: Senti, io ammiro la sincerità.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
15: Nuovi inizi sono spesso camuffati da fini dolorose.

0: 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Anche oggi pronti, 12 settembre 1979, ecco qui le 100 lire e cominciamo ad ascoltare le nostre tre canzoni.
2: E subito oggi partiamo rock con gli Neck, questa è My Sharona.

0: Ty Sheron con gli Neck ad aprire questo appuntamento con Jukebox, 12 settembre 1979.
1: E cambiamo un po' atmosfera in questo Jukebox. La seconda delle nostre tre canzoni di oggi è infatti Good Times. Loro

0: Chic con Good Times. Abbiamo ballato con loro con quella che è la seconda delle nostre tre canzoni del nostro jukebox.
1: E con il nostro jukebox ci spostiamo ancora a Londra insieme all'Electric Light Orchestra. La canzone è Don't Bring Me Down.

0: Night Orchestra, l'ultima delle nostre canzoni di oggi. Prima di loro abbiamo ascoltato gli Chic con Good Times e in apertura Neck, My Sharona.
1: Le canzoni erano tre, le 100 lire solo una. Jukebox torna domani.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Basta, vado a casa!
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Avete capito voi?
4: No!
3: Avete capito?
4: No!
3: Neanch'io!

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Campobasso, 1988.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 7 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Garcia, mi raccomando.
4: Non si preoccupi, signora. Io ho capito tutto. Anzi, io mi trovo meglio qui che della signora Elena. Quei tirchi mi facevano vedere la televisione in bianco e nero.
3: Ricapitoliamo la scaletta.
4: Scaletta è forte e chiaro.
5: Esatto, l'unico momento che potrebbe mandarti in tilt è il prime time di domenica sera. Uè, non vorrei sbagliarmi.
4: Ma va, è una passeggiata di salute. Ho quattro registratori in sincrono. Ora è 20:30, Italia 1, Direct Drive In. Canale 5, la replica Mamma Lucia. Rai 2, Hot il Selvaggio. Rai 1, La voglia di perdere. E poi continua a oltranza per la domenica sportiva, eh?
3: E sta marcando su Rai 3?
5: Bocciato?
3: Eh no, alle 22:30 tu attacchi il videoregistratore in camera mia, così quando torno mi spara sta marcando.
4: Vuoi pure fare macchie su Rai 3A?
3: Magari, attacca il videoregistratore nel bagno, ciao, grazie.
5: Poi animale, mi raccomando, stai in campana perché sei nelle tue mani, eh?
4: Stai tranquillo, avvocato, io sono meglio di un satellite.
0: Questa è 7080.it.
6: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
15: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.

0: piace la nostra musica?
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Era la prima volta, mi sa che anche l'ultima.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale laica femminista da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con pannella Faccio e Mellini ha usato la disobbedienza civile per fare approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia ed Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta, commissaria europea con Santer dal 1995 al 1999. Indicata da Berlusconi. Iscritta al Partito Radicale dal 1975, presidente di Più Europa fino al 2025, è stata più volte candidata per le elezioni a presidente della Repubblica, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica e l'omaggio di Mattarella. La Premier Meloni ha invece fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Cambiamo argomento, l'ex Silva dovrà spegnere gli alti forni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni dice: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Intanto negli Stati Uniti Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini, dice. Noi siamo il partito del buon senso, così Vance, tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni di midterm, Trump chiede un giuramento su se stesso, chi non vota va all'inferno. E l'America intanto si ferma per l'11 settembre, il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere. Nello Yemen però gli Houthi filo-iraniani avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la Premier Meloni, che dà la colpa alla grosse coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia, nella nuova legge elettorale, via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per rappresentare una lista, piccoli partiti quindi in rivolta. Il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice. Voltiamo pagina, il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato, dopo l'espianto e imperizie nel trasporto. Questo è l'esito della perizia del GIP, riportata dai legali della famiglia Caliendo, che ora chiedono alla procura di procedere per omicidio volontario. I periti avrebbero anche rilevato che a Bolzano, dove avvenne l'espianto, non fu portato sufficiente ghiaccio per garantire il trasporto fino a Napoli, e questo perché il personale non era stato adeguatamente preparato. Chiusura parliamo di tecnologie. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE, Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Dopo le dimissioni etiche del ricercatore di Anthropic, torna il tema dell'AI e della gestione delle applicazioni più all'avanguardia. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore, anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: 2030, fuga per il futuro.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: Questa è 7080.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
5: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Ciao Radio 7080, sono Adriano di Castagnedolo Brescia, sono in giro questa notte e mi piacerebbe ascoltare da voi la canzone di Ligabue, Certe Notti.
9: Purtroppo è degli anni 90.
8: Ciao e spero di sentire questa canzone.
10: NCS, non ci siamo, cartellino rosso, espulsione, domani trovare sostituto da mandare in campo.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Nessuno si illuda che la semplice assenza di guerra, anche se desiderata, sia sinonimo di vera pace. When I say-

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Metti Radio 7080. 7080.it presenta... Oh.

0: 7080.it ha presentato Pop Up. Il meglio del pop anni 70-80. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 8:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Che cosa sarà più bello per i cureducci? Una principessa lunga o una grassa? Cosa fai, signor Nilsson? Sei triste? Non ti piace venire con me nei mari del sud? Eppure dovresti essere contento. Quella è la tua terra, non ti sembra?
0: Questa è 7080.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it

0: Ti piace la nostra musica?
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanche io!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Poi, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari,
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana è stato in un ospedale di L'Avana. Oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord-ovest della Francia. Una donna è in gravi condizioni. Il treno che trasportava 180 passeggeri era in viaggio tra le città normanne di Rouen-Con. Negativi i test effettuati sul macchinista. Aperta un'indagine per accertare le cause dell'incidente. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i 100 dollari. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto per la settimana prossima a Roma, è stato rinviato ad ottobre. Avvertimento di Putin ai paesi occidentali: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. Tutto ciò mentre la Russia non sta minacciando l'Europa, ha detto lo zar, e mentre proseguono gli attacchi incrociati. Il calcio: prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono e ad una rete di Pellegrino. Debutto positivo dunque per Paolo Vanoli sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Cosa faresti se ti mettessi davanti chi ti ha rovinato la vita? Lo uccideresti.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it
7: presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia.
0: Numero 10.

donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono,

0: Resta con noi, resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Ma chi è lei? Io sono Silvio Berlusconi, e lei chi è? Come chi sono io? Io sono Dio, io sono colui che è, e lei? E io sono colui che ha.
0: Questa è 7080.it.
2: Che tu abbia

0: una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
2: 37 70 88 70 80.
5: Ciao 7080, sono Marco dalla provincia di Lodi e sono ancora io e vi seguo sempre. In questo momento c'è su Fade to Grey dei Visage, bellissima. Ma non so, pensavo a un pezzone dalla Madonna degli Starship.
6: La Madonna!
5: Che We Build This City on Rock and Roll, praticamente abbiamo costruito questa città su fondamenta di rock and roll. Questo qua è un pezzone dalla Madonna, dovete metterlo assolutamente perché è fantastico. Comunque sempre grandi, sempre musica dalla Madonna.
7: Ci puoi giurare, amico.
5: Sempre bellissimo tutto e rock and roll per sempre. Ciao ciao.
4: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey boomer!
1: Che ha portato io qua? Che figura mi state facendo fare?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in voga nei club e in onda nelle radio in questo mese del 1967. I 5 over the top sono Van Morrison, Brown Eyed Girl, Booker T, Groovin', Beatles, All You Need Is Love, Otis and Carla, Knock on Wood, Sam and Dave, Soul Man. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 9:56 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Yuan! Te me pisanca mondo il frigorifero! Alma pisanca mondo il frigorifero! Porca bestia! Mi la morte, mi... io ti ammazzo. Pagamento fa la spesa ieri mattino, fa la spesa. Oh, fa la spesa, no, mi... Oh, stammi lontano.
6: No, Gere, a dirti la verità. Ieri sera, ho sentito una bufoda d'aria fresca.
2: Questa è 7080.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
16: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
17: Vogliamo andare?
16: 37 70 88 70 80.
18: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
16: 7080.it.

0: errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Alessandro Di Battista è arrivato in Italia a Ciampino per essere ricoverato al Gemelli di Roma. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare nella capitale. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale dell'Avana. La politica, nessuna alleanza in coalizione con i finti patrioti che votano contro il sostegno all'Ucraina. In una lunga intervista concessa al Foglio, la premier Meloni torna a ribadire la linea del governo sul sostegno a Kiev. Non sono disposta a fare il contrario di quello che ho fatto finora, sono una persona seria. Poi sul successo di AfD ha detto: i cordoni sanitari non servono. Stati Uniti, al largo dell'Alaska, un 15enne è stato salvato dall'equipaggio di un peschereccio dalle gelide acque del mare di Bering, dopo essere rimasto aggrappato per quasi 3 giorni allo scafo capovolto della sua barca da pesca. I suoi 2 compagni, suo fratello di 35 anni e suo cugino, sono invece morti in seguito al naufragio. La Corea del Nord ha lanciato un missile non identificato verso il Mar del Giappone, lo ha riferito l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud, che ha confermato il rilevamento del lancio senza però fornire ulteriori dettagli. Siamo allo sport, l'atletica. A Budapest la Risei a Pechino vince la finale di salto in lungo femminile dell'Ultimate Championship, evento alla sua prima edizione con tutti i migliori atleti del mondo in gara. Eloisa Coiro si è invece guadagnata l'accesso in finale negli 800 femminili. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Mi scusi, signor. Capo Russo Clark. Qui Clark, parla.
4: Porta da me il fotografo.
3: Bene, fotografo, andiamo.
5: Acciaio da 12 mm di spessore.
3: Ma saranno 30 anni che non vedevo niente del genere. Ci trovassimo nel Missouri, direi che si sta preparando un tornado.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it.
6: Settantaottanta.it presenta Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
6: I dischi più venduti in città in questo mese del 1980.
7: Una produzione K-Vox.
8: Settembre 1980 e a Milano i 45 giri continuano a riempire vetrine e giradischi. Diana Ross arriva con l'eleganza di My Old Piano. La Nick Straker Band fa muovere le discoteche con A Walk in the Park, mentre David Bowie sorprende ancora con Ashes to Ashes. Spazio anche le Pointer Sisters con I So Shy e ad Adriano Celentano, che racconta il tempo che passa con Il tempo se ne va. 5 dischi, 5 facce diverse dello stesso settembre, qui a Milano vende musica.

0: una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
1: Sì, lo so.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: È tutto qui il discorso preparato?
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

0: Piocco come se fosse un tani con la supercazzola brematurata, con lo sgabberamento a destra.
1: Te lo credo che non capisci, frenetico. Al pensiero delle tue cosce tornite io impazzisco.
2: Questa è 7080.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
9: Questa è musica... questa?
8: È 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che contano.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti, sono Clara, vi seguo sempre e gentilmente quando potete vorrei ascoltare degli anni 70 On the Border di Al Stewart, bellissima canzone, tanti bei ricordi. Grazie, ciao a tutti, siete fantastici, ciao!

0: boomer.
1: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
1: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?

0: www.radioticino.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Una buona serata a tutti gli ascoltatori e volevo chiedere a voi se gentilmente potevate mettere una canzone per te di Vasco e la volevo dedicare a mia moglie Silvia. Grazie mille, Antonio da Sestri Levante. Ciao.

piacere. Eccola qua. Come mi è venuta a chiosare.

0: a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Lei è bocciato.
2: Come bocciato?
1: Bocciato!
2: Io c'ho famiglia, signora, lei mi deve aiutare.
1: Per quel che mi concerne, lei può anche morire di fame. Ed ora, prego. Un momento, come si chiama lei?
2: La visca ci ha ripetuto, ma promossa.
1: No, devo cancellare il suo nome dall'elenco. Come si chiama?
2: Indovina un po', c'ha 10 secondi. Nome, cognome e codice fiscale.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Oronzo Tortini.
4: Da dove chiami?
3: Chiamo da Milano, vorrei sentire la canzone di Loredana Bertè.
4: Come si chiama? Mare?
3: Mare d'inverno.
4: Ok, adesso la mandiamo.
3: Grazie.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera 7080, è possibile richiedere a Kebab dei Genesis? Grazie mille, vi seguo sempre, arrivederci.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 10 e 56 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Anche stavolta senza rifiatare, per alte quote prende su a volare.
4: Questa è 7080.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
11: info@planetmedia.it.
10: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Poi, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanche io!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. I funerali dell'ex senatrice Emma Bonino si svolgeranno in forma laica con commemorazione ufficiale martedì 15 settembre alle 12.30 nella protomoteca del Campidoglio a Roma, dove sarà allestita anche la Camera Ardente a partire da domani, domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì 14 settembre dalle 10 alle 19. Alessandro Di Battista è arrivato a Roma, ora è ricoverato al Policlinico Gemelli. L'ex deputato 5 Stelle è rientrato in Italia con un'euroambulanza dopo il malore del 28 agosto e il successivo intervento chirurgico a L'Avana. Il volo è durato circa 12 ore con 2 scali tecnici. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi dopo la conferma dello stop dell'area a caldo dello stabilimento decisa dalla Corte di Appello di Milano e la richiesta dei sindacati al governo di un tavolo permanente a Palazzo Chigi per bloccare i licenziamenti. Dall'estero, ennesima notte di attacchi incrociati nel conflitto tra Russia ed Ucraina, dove si conta 1 vittima e 6 feriti. Le sanzioni devono essere imposte adesso e devono essere forti, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky, che poi sull'11 settembre ha detto: la NATO dimostrò la propria forza ed è molto importante che ci sia stata una risposta al terrorismo. Il tennis sarà tra Sasha Zverev e Ben Shelton alla finale degli US Open 2026, domani sera alle 20 ora italiana. Prima finale slam in carriera per l'americano, per Zverev invece seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Desiderano?
6: La signora Parker?
5: Sì.
6: Pamela?
5: Sì.
6: Tu mi conosci? Mi hai riconosciuto? David Erdek?
5: No, non può essere vero, no.
6: Ma sono io, Pam. Aiutami.
5: Oh mio Dio, così tutto quello che diceva era vero. Lui continuava a dircelo e in tutti questi anni nessuno gli ha creduto, nemmeno io.
6: A chi non hai creduto?
5: A Jimmy.
6: Allora è tornato?
5: Certo.
6: Ma che è successo?
5: Beh, nessuno gli ha creduto, nessuno. Abbiamo creduto solo alla Marina. Ci hanno detto che subiva le conseguenze dell'esperimento.
6: E la nave, con tutti gli altri?
5: Molti rimasero bruciati, alcuni morirono.
6: Sì, ma io, a me cosa è accaduto?
5: Tu non sei più tornato.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.
0: Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980.
7: 1980.
0: Questa è 7080.it.

Gli Yuppies sono tornati. Una produzione K-Vox.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. 7080.it.

0: scusi padre, questa è la prima B.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, le ho portato il bambino.
1: Ah, che graziosa angioletta abbiamo quest'anno.
2: Padre, io glielo affido, è cresciuto senza mamma, è un bambino molto delicato, molto sensibile.
3: Amoro, a stronzo.
0: Cominciamo bene.
1: Per essere sensibile, sensibile, pure troppo.
4: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
9: Buongiorno, mi chiamo Dean e da dove? A Inghilterra.
4: Questa è 7080.it.
10: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
11: Benvenuti a Neverland, il posto dove la musica non muore mai. L'alba accende l'oceano di una luce dorata, le onde sussurrano come un coro lontano e la spiaggia diventa un grande palcoscenico naturale sospeso tra cielo e mare. Io sono Marco, mi sistemo meglio il microfono e anche oggi vi porto con me lungo questa riva dove le leggende non abitano nei ricordi ma passeggiano accanto a noi pronte a intonare la prossima canzone. Vicino a una piccola barca tirata a secco, col mare calmo che riflette il cielo, incontro Fabrizio De André, allo sguardo dolce di chi conosce mille storie e le lascia scivolare leggere nell'aria salmastra. Qui a Neverland risuona il pescatore.
10: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Proseguendo lungo la spiaggia, il sole si fa più intenso e tra le palme compare un piccolo palco illuminato da riflessi argentati. L'energia cambia all'improvviso, scintillante, potente e irresistibile. È Donna Summer pronta a incendiare l'isola con Hot Stuff.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio scivola verso colori più morbidi e su una roccia affacciata sull'orizzonte vedo una figura serena con la chitarra tra le mani. È George Harrison. Le sue note sembrano leggere come il vento che attraversa le palme. Ascoltiamo Blow Away.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: sole scende piano dietro l'acqua, tracciando una scia arancione che illumina ancora la spiaggia. La passeggiata è giunta al termine, ma noi ci ritroviamo domani sempre su 7080.it con Neverland, l'isola dove la musica continua a suonare.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E rieccoci, appuntamento con Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Diana Ross e Lionel Richie, Endless Love, Rolling Stones, Start Me Up, Moody Blues, The Voice, Daryl Hall and John Oates, Private Eyes, Al Jarreau, We're in This Love Together. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Come dice, prego?
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: È tutto chiaro?
3: Cristallino.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 11:54.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Lavabile, profumata, antisdrucciolevole.
4: Un pavimento? Uno specchio. Cera Grey, ne bastano poche gocce.
3: E minor fatica e minor spreco con la cera spray.
0: Questa è 7080.it.
5: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
10: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sentiamo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare alla G20 di Miami, se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. Alessandro Di Battista è arrivato a Roma, ora è ricoverato al Policlinico Gemelli. L'ex deputato 5 Stelle è rientrato in Italia con un'aeroambulanza dopo il malore del 28 agosto e la successivo intervento chirurgico a L'Avana. Il volo è durato circa 12 ore con 2 scali tecnici. I funerali dell'ex senatrice Emma Bonino si svolgeranno in forma laica con commemorazione ufficiale martedì 15 settembre alle 12.30 nella protomoteca del Campidoglio a Roma, dove sarà allestita anche la camera ardente a partire da domani, domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì 14 settembre dalle 10 alle 19. Attentato a Sigfrido Ranucci, l'ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata da pochi minuti in procura a Roma, dove verrà ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato al giornalista di Report. La donna che gestisce il bistrò Cefalù nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Economia, ancora in rialzo i prezzi dei carburanti. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,1 euro al litro per la benzina e a 2,208 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,192 per la benzina e 2,285 per il gasolio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: E date quanti ce li hai presi?
6: Affermativo, ce li ho. Li sto trasmettendo su tutte le frequenze, ma non riescono ad uscire.
5: Posso farcela, posso farcela.
6: Vuoi dare dei dati così complessi a una bambina?
5: Non è una bambina qualunque.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
7: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Numero 6.
1: Nel paese felice hanno comprato un ombrellone che piace a tutti.
2: E piace a Callisto,
3: non l'hanno più visto.
2: E piace a Manolo,
3: che ama il volo.
2: E piace a Donato,
3: che fa il carcerato.
2: E piace a Lulu,
3: col volo.
2: E

0: si sente.
1: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
1: 7080.
0: Oppure
1: Ehi Siri,
0: metti 7080,
1: metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Radio.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono col giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un prodotto particolare. Nel mondo per i giovanissimi rappresentano da molti anni il modo originale ad avere sotto mano una scorta di caramelle preferite. Eppure i Pets Candy Dispenser, conosciuti anche come sparacaramelle, nell'Italia degli anni 80 non hanno funzionato.
4: Voi

0: Il marchio Petz Pfefferminz nacque nel 1927 a Vienna e deve la sua fortuna all'invenzione del distributore di caramelle a forma di caricatore per pistola. Le caramelle Petz nacquero da un'idea dell'uomo d'affari Eduard Haas. In origine erano delle classiche mentine a forma di mattoncino, formato 15x5x8 mm, al gusto di menta piperita. Le caramelle Petz nacquero per dissuadere le persone dal vizio del fumo, ma in qualche decennio divennero invece le preferite dai bambini grazie al pratico dispenser.
1: Siamo qui insieme a voi per giocare con tutti voi. Dai, giochiamo!
2: Arriva il gioco più buono del mondo! Lo spara caramelle Petz!
0: L'invenzione del dispenser appartiene a Oskar Ruxa, mentre il primo modello, a forma di accendino, venne propagandato dalla Petz alla fine degli anni 40, poi fu la volta degli Stati Uniti. Edward Haas ebbe la brillante idea, che però pare non essere stata effettivamente sua, di ignorare il pubblico adulto per concentrarsi sui bambini. Per questo motivo, alle caramelle Petz furono aggiunti i gusti alla frutta. A loro volta i dispenser furono dotati di cappucci raffiguranti i volti di personaggi di fantasia e la formula portacaramelle più giocattolo riutilizzabile si rivelò vincente. Dopo i personaggi dei cartoon come Braccio di Ferro, negli anni 60 l'accordo con Walt Disney permise alla Petz di raffigurare sui suoi cappucci tutti i protagonisti del celebre universo, cui si aggiunsero anche altri come il fantasmino Casper, l'orsetto Winnie the Pooh e Snoopy.
2: Fate anche voi la grande raccolta Petz!
3: Petz, il gioco più buono del mondo, lo trovi dappertutto.
0: Negli anni 70 i cappucci dei dispenser Petz divennero intercambiabili, mentre nel 1987 arrivarono i piedini, i quali permisero ai distributori di restare in piedi. L'utilizzo dei dispenser Petz è molto semplice: si tira il cappuccio scoprendo il caricatore e una volta caricate le caramelle si spinge il cappuccio facendo rientrare il caricatore. Reclinando la testa del personaggio raffigurato si ottiene una caramella ogni volta che si desidera. Gli erogatori sono venduti con due blister di ricarica.
3: Petz, lo spara caramelle.
0: Oggi sono divenuti in tutto il mondo ammiti oggetti da collezione.
4: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
5: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
6: Rieccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione in questo mese del 1984. I 5 vincitori da classifica sono Huey Lewis and the News, If This Is It, Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, Bananarama, Cruel Summer, Billy Ocean, Caribbean Queen, Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 12:52.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: I grandi film che fanno ridere e che fanno tantissimi incazzi.
6: Questa è 7080.it.
7: Ma dov'è finito il gelato?
8: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
7: Come sarebbe a dire?
8: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
12: 37 70 88 70 80.
11: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Un attimo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma caspita, mi dia il tempo, no?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Al via il vertice della coalizione BRICS a Nuova Delhi con una dichiarazione congiunta contro le guerre unilaterali. Al centro dei lavori le crisi geopolitiche, il ricompattamento interno e la definizione di un nuovo sistema di rapporti multilaterali. Ieri il forum economico e incontri bilaterali modi Putin e modi Pezeshkian. Arrivato anche il leader cinese Xi Jinping. La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario avvenuto nella serata di ieri, quando un treno della linea Caen-Rouen nel nord-ovest del paese è deragliato. Il treno trasportava 180 passeggeri, i feriti sono 44, di cui una donna in gravi condizioni. Rinchiuso nella carcere di Pistoia, un moldavo di 37 anni ritenuto responsabile della morte di una donna di 46 anni travolta ieri in bici a Viareggio. Rimasto illeso il fidanzato, che era anche lui in bici e che è riuscito a prendere il numero di targa del mezzo pirata che si era dato alla fuga. L'ex calciatore, capitano della Pescara e allenatore Andrea Camplone, 60 anni, è ricoverato in rianimazione all'ospedale civile di Pescara dopo aver accusato un malore ieri pomeriggio mentre stava giocando a padel in un centro sportivo di Montesilvano. La prognosi è riservata. MotoGP 1 Super, Marco Bezzecchi conquista la pole e firma il nuovo record della pista a Misano. Il pilota Aprilia ha preceduto Marc Marquez e Fermín Aldeguer. Di Gian Antonio apre la seconda fila davanti a Martin e Marini. Nono Alex Marquez, 14° Bagnaia. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche adriatiche con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
5: Ehi, aspetta un momento. Chi ti ha messo al comando? E soprattutto dici chi diavolo sei?
6: Sono il dottore. Sono un signore del tempo. Vengo dal pianeta Gallifrey nella costellazione di Casterbor. Ho 903 anni e sono l'uomo che salverà la vita a voi e a 6 miliardi di persone sul pianeta qua sotto. È un problema per te.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Visto? Bastano le parole giuste.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E me lo merito!
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Le vostre scelte musicali, le vostre classifiche in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Oggi andiamo a Tortona, dove c'è Daniel, ha stilato per noi questa sua classifica e parte con la posizione numero 10, dove c'è Raf con Inevitabile Follia.

0: mandateci le vostre scelte musicali come ha fatto oggi Daniel. Questa era la sua numero 10. Al numero 9 Jovanotti con Gimme 5. Al numero 8 Massimo Ranieri con Perdere l'amore, che ha vinto il Festival di Sanremo nell'88 con questa canzone. Al numero 7 ascoltiamo i Mattia Bazar.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: prima stella della sera, questa è la canzone di Mattia Bazzar. Lasciamo la 7 al 6, la Steve Roger Band con Alzati la gonna. C'è Luca Barbarossa con L'amore rubato al numero 5. Al numero 4 Biagio Antonacci.
1: Cosa c'è dietro a quella faccia? Beh, alza gli occhi.

0: 10 canzoni preferite di Daniel Di Tortona, questa è la sua numero 4 nella sua classifica. Biagio Antonacci con Voglio vivere in un attimo. Nuova proposta nel Festival di Sanremo dell'88 con questa canzone. Al numero 3 Fabio Concato.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: E tutti fermi in fila ad aspettare che scatti quel semaforo. Avessi almeno la mia radiolina

0: avanti con la classifica. Al numero 2 c'è Anna Oxa e Fausto Leali.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Siamo arrivati quasi al termine di queste scelte musicali che oggi ha fatto per noi Daniel Di Tortona. Questa la sua numero 2, Anna Oxa e Fausto Leali con Ti lascerò. Andiamo a scoprire chi c'è al numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è la numero 1 in questa classifica di Daniel di Tortona, Lucio Dalla e Gianni Morandi con Vita. Io vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Orlando, scusa, abbiamo esattamente 2 secondi di tempo per sapere da te che cosa ha detto la delegazione nord vietnamita.

0: lista alla delegazione americana. Chiarissimo. E gli americani che cosa hanno risposto? Chiaro anche questo.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
6: Ciao a tutti, Radio 7080. Sì, ma io mi vergogno un po' con il vocale, comunque ve lo mando lo stesso. È una versione molto vecchia di Profondo Rosso, che l'avevo anche nella musica setta, quando facevo la raccolta delle musica sette. Praticamente faceva così, aspetta, na na na na na na na na na na na na na na na, e poi dopo c'era il ritornello che faceva na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Così dicendo, era bellissima quella versione. Quindi non credo che sia quella di Claudio Simonetti. Adesso provo a vedere, ma non penso. Da quella di Claudio Simonetti ce l'ho. Era una versione remix, magari la loro, non lo so. Però se riuscite a trovarla, vada, la cerco da una vita. Grazie mille, siete fantastici.
1: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
7: The Wix Compilation.
1: 10 ore del top alla carta.
8: Ed eccoci anche oggi con Wix Compilation. 12 settembre 1986 possiamo partire con la nostra classifica, la classifica dei 10 singoli più forti della settimana su 7080.it. E allora cominciamo a vedere e ascoltare le nostre 10 posizioni. Decimo posto oggi per It Bites, Calling All The Heroes. Al numero 9, Huey Lewis and the News con Stuck With You. L'ottavo posto è per Human. Oggi partiamo con the Human League.

0: Human League, Human, numero 8 oggi, 12 settembre 1986, all'interno di Wix Compilation. Davanti a loro, la settima posizione è occupata dai Cutting Crew con I Just Died in Your Arms Tonight. Numero 6 per Steve Winwood, che andiamo ad ascoltare con Higher Love.
1: Un successo via

Questo era Steve Winwood, Sesto, oggi 12 settembre 1986, sulle frequenze di 7080.it all'interno di Wix Compilation. L'appuntamento coi 10 over the top alla carte. Appuntamento che vede al numero 5, oggi, MC Michael G e DJ Swen con Holiday Rap.

0: Holiday Rap, questi erano MC Michael G e DJ Swen al numero 5 della Weeks Compilation di oggi 12 settembre 1986. Davanti a loro in Mother Talking con Brother Louie. Numero 3 invece per The Lady in Red, Chris De Burg. Medaglia d'argento oggi per Lionel Richie che andiamo ad ascoltare con Dancing on the Ceiling.
1: The Weeks Compilation. What?

Al numero 2 con Dancing on the Ceiling di Lionel Richie siamo pronti a svelare anche oggi 12 settembre 1986 la numero 1 della nostra Weeks Compilation, ma solo dopo aver rivisto tutte le posizioni dalla decima alla seconda. Numero 10 per It Bites, Calling All the Heroes, Stuck With You, Huey Lewis and the News sono al numero 9. Ottavo posto per gli Human League, Human, I Just Died in Your Arms Tonight, i Cutting Crew sono settimi. Steve Winwood occupa il sesto posto con Higher Love, mentre al numero 5 MC Michael G e DJ Swen che abbiamo ascoltato con Holiday Rap. Brother Louie in Mother Talking sono quarti. Numero 3 per Chris De Burg con The Lady in Red. La numero 2 di oggi è per Lionel Richie, lo abbiamo appena ascoltato con Dancing on the Ceiling. E al primo posto oggi 12 settembre 1986 in questa puntata di Weeks Compilation abbiamo Berlin con una canzone tratta dalla colonna sonora di Top Gun. Questa è Take My Breath Away.

0: Take My Breath Away, questa è la numero uno di oggi di Berlin, 12 settembre 1986. Con questo brano si chiude anche questo appuntamento di Weeks Compilation. Noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
5: Lo so, grazie.
4: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
6: Dai, bella zio, cominciamo?
4: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
0: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, Neck, My Sharona, Commodores, Sail On, Supertramp, Goodbye Stranger, Sniffing the Tears, Driver's Seat. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: ascoltato Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Io ascolto 7080.it.
2: Sono le 13 e 54 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Se il raffreddore non passava c'era il trauma della notte, perché ti facevano dormire fino a luna. Poi a luna sentivi che si apriva la porta del frigorifero, sentivi, dicevi no, Vicks Vaporur. Ti tiravano sul pigiamino, mio padre imbeveva le mani in questo unguento, mi massaggiava dal collo fino sotto i coglioncini. Respiravo così bene, tiravo giù l'intonaco di quello di sopra. Sembravo la morte nera di Guerre Stellari. Mentre dormivo sentivo una voce nell'orecchio che mi diceva: e che la forza sia con te.
1: Questa è 7080.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it.
8: Ma che sta facendo?
9: Sto smontando l'insegna, no?
8: Ma è mia!
9: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
10: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
11: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: Capri. Ti piace la nostra musica?
1: Oh, tempo zero, mettono quel pezzo che spacca, quello spettacolo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami, se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. E al via Nuova Delhi, il vertice della coalizione BRICS con una dichiarazione congiunta contro le guerre unilaterali. Al centro dei lavori le crisi geopolitiche, il ricompattamento interno e la definizione di un nuovo sistema di rapporti multilaterali. La cronaca: ha perso la vita in un incidente stradale un giovane di 26 anni che viaggiava in auto nel territorio di Fossano, Cuneo, dopo che la sua vettura è uscita di strada. La moglie incinta è stata portata in ospedale in condizioni gravi. E dramma in Ciociaria, dove una 61enne è morta a Sette Frati in provincia di Frosinone nel tentativo di rientrare in casa da una finestra con una scala dopo aver dimenticato le chiavi all'interno. Fatale la caduta. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna. Dopo la lettura della condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla 35enne che era in aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Siamo al calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina di Vanoli, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 fari puntati sul Lazio-Milan che vale la vetta della classifica. Alle 20.45 si gioca invece Atalanta-Cagliari. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ero incuriosito. Mi chiedevo fino a che punto sarebbero arrivate le donne. Cominciai ad affezionarmi a quel manichino. Forse perché, come me, non invecchiava. Erano passati 13 anni. 14, 15, 16. Ma ad un tratto andò via la luce. Cosa era successo? Nell'anno 1917 mi fermai.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it. 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Chiamami solo Nick lo sfregiatore magico.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Questo è vero. È strano come manchino queste piccole cose.

0: trovare per credere.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it. Ciao, sono Guillermo Núñez, chiamo de Brooklyn, Nueva York. Se me complaces con la canzone de Daniel Santa Cruz, Linda Bella Linda, riporta ricordi della mia infanzia in Perù. Grazie mille.
1: Questa è 7080.it.
10: Patrizia Cavallin presenta
11: The New Wave Collection.
12: New Wave Collection.
13: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
14: Una produzione K-Vox.
15: Nuovo appuntamento con New Wave Collection. E tra le canzoni selezionate oggi, English Evenings con What's the Matter with Ellen, Eurythmics con Dave Stewart, Don't Ask Me Why, Fiction Factory, Feels Like Heaven, If I Am Cannibals, She Drives Me Crazy, Fix, Saved by Zero e i Frankie Goes to Hollywood con The Power of Love. Noi oggi partiamo con questa.

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la chart dei 5 brani più forti e trasmessi in radio in questo mese del 1965. I 5 pezzi che dominano le classifiche sono Beach Boys, California Girls, Bob Dylan, Like a Rolling Stone, Miracles, Track of My Tears, Beatles, Help, James Brown, Papa's Got a Brand New Bag. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 14 e 51 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Io la amavo, lo diavolo, la amavo, lo diavolo, ero pazzo di sé.
6: Di un po'.
5: Ero pazzo di sé.
6: Cosa stai facendo così elegante, così in tiro? Ma
5: niente, mi sono vestito perché devo trovarmi con un...
6: Con un
5: ingegnere. Devo trovarmi con un ingegnere, di...
6: Tu ti devi trovare con una donna, ho già capito.
5: No, con un ingegnere.
6: Con una donna, di la verità.
5: Con un ingegnere di Rimini che mi deve dare una scatola di
6: cacchi. No, ti devi trovare con una donna, è inutile che mi racconti tante storie.
5: Vabbè, mi devo trovare con una donna.
6: Adesso hai visto?
5: Allora non posso trovarmi con le donne.
6: Ma tu perché vuoi dare?
5: Allora solo lui può andare con le donne.
6: Chi vuoi, però me lo devi dire.
2: Questa è 7080.it.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
9: 22HBG.
10: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Cosa?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che cosa hai detto?
0: Che ascolti 7080.it.
2: I like it.
3: Can she and the sunshine band.
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto a incontrare il leader del Cremlino Putin a margine del G20 che si terrà a dicembre a Miami, ma il Cremlino frena la possibilità di un viaggio di Putin al vertice del G20. Non è stata ancora nemmeno discussa, ha dichiarato il consigliere del presidente russo. La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri è deragliato. I feriti sono 44, una donna in gravi condizioni. Sul campo sono intervenuti 130 vigili del fuoco, 5 equip mediche e 80 veicoli. Un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, dopo la lettura del dispositivo di sentenza, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto sono riusciti a fermarlo ed è stato arrestato in flagranza di reato. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato stamattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare è stato trasferito al Gemelli. La Formula 1, Antonelli su Ferrari conquista il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc, terzo Piastri. Incidente per Hamilton e sessione a lungo interrotta. Alle 16 le qualifiche. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Questo forse spiega molte cose. Il perché ha voluto essere sepolto da queste parti. Le barriere della morte saranno finalmente abbattute. Il mio corpo sepolto attenderà.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer!
1: Geniale!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Tu stai in burnout, Fra, ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meriti.

0: Guarda, io c'ho freddo, esco.
1: Ai va!
2: Oh!
1: Vieni a prendere la botta di sole, che il claro te sbianca,
3: Questa è 7080.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge.

0: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
1: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
0: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
2: Ah, vi ascolto dalla televisione.
3: Questo l'ho capito.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Tu sei triste e ciò dimostra che la tua anima è ancora viva.

0: è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao meraviglie, sono Anna della provincia di Lodi. Volevo sapere, mettiamo Meteor Man, dai, che non l'abbiamo più sentita. Bellissima, stupenda, meravigliosa, come siete voi d'altronde.
2: Poi là, qui c'è sostanza.
1: Ci sentiamo, grazie di tutto, siete una meraviglia. Ciao e buona giornata, bacio.
3: Oh cacchietto,

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Paolo, chiamo da Torino e volevo chiedervi la canzone Tu di Spandau Ballet, che è una canzone che mi fa sempre ricordare alla mia fidanzata e alla mia gattina con cui sempre sono. Un saluto per loro, che sia Shabatita e Melanie.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: La mia prima automobile è stata una Dian 6 che ho acquistato, che aveva 120.000 km nel 94, quindi era già usata, ma l'ho presa felice e contento perché era la mia prima automobile.
0: 37 70 88 70 80, viaggia nel tempo con noi.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Anni 70-80, quando si andava in edicola a cercare le buste sorpresa. Una goduria per gli appassionati di fumetti, ma anche fonte di grandi delusioni.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Buongiorno. Allora, io vorrei per cortesia sentire Massachusetts di Robin, grande Robin dei Bee Gees. Grazie.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Leonora Pavia. Mi piacerebbe sentire INCA dei Village People, se potete. Mi farebbe piacere, mi vederebbe anche. Grazie, ciao.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma è legale questa cosa?
0: Par di sì. 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi nelle radio in questo periodo del 1980. Le 5 chartmakers sono Irene Cara, Fame, Paul Simon, Late in the Evening, Olivia Newton-John, Xanadu, Christopher Cross, Sailing, Doobie Brothers, Real Love. Noi oggi vi facciamo ascoltare questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 15 e 56 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Buonasera, è finita la guerra dei canali. Radio Marelli, famosa per la sua tecnologia d'avanguardia, presenta il nuovo TV Color che può ricevere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 53, 54, 55, 56, 100 canali, tutti i canali di oggi e tutti quelli che verranno domani.
2: Questa è 7080.it.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: newslinet.it.
9: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
8: newslinet.it.
9: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
10: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080.
12: Metti 7080.
11: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Voglio provare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto a incontrare il leader del Cremlino Putin a margine del G20 che si terrà a dicembre a Miami, ma il Cremlino replica se vuole davvero incontrarlo. Putin aveva già detto in precedenza che può venire a Mosca. L'invito è sempre valido, ha dichiarato il portavoce Peskov. È stato trovato privo di vita intorno alle 3 della notte nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. La vittima è Mirko Frescucci, 40 anni, originario di Cortona. Secondo quanto è emerso, si tratterebbe di una morte violenta. Gli investigatori stanno seguendo l'ipotesi dell'omicidio. Un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, dopo la lettura del dispositivo di sentenza, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato. Dopo giorni segnati da un'atmosfera decisamente dinamica, il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si appresta a cambiare ulteriormente. La pressione atmosferica è nuovamente in aumento grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare condizioni di generale stabilità. Il calcio: dopo la vittoria della Fiorentina sul Venezia ieri per 4-2, oggi sono 3 gli appuntamenti della quarta giornata di Serie A. In campo dalle 15 Genoa Frosinone, alle 18:30 Lazio Milan, alle 20:45 Atalanta Cagliari, domani alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, alle 20:45 Sassuolo Juventus. Chiudono la giornata lunedì alle 18 Torino Roma e Como Parma, alle 20:45 in campo Inter Udinese. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Arve, sei felice di questo status quo? Sei soddisfatto di questo grande 21° secolo?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
7: Una produzione K-Vox.
0: Numero 2.

stato detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox 7080.it 70,

0: maiale d'un colore mi ha incasinato tutti i nastri. Il varano domestico, questa volta è esagerato.
1: Roby, in camera da letto è un cataclisma. Invece di Samarcanda Garcia ha registrato gol di notte. E al posto di Vanna Marchi ha registrato il monoscopio di Capodistria, cassetta da 4 ore.
0: Voglio la testa di Garcia. Chiedo la cabeza del tonto, Isi Ghida. Al posto di Domenica Sportiva mi ha registrato Piccoli Fans. Invece di Drive-In, Ascoltaci una voce, programma di liturgia ebraica. E invece della Loren, la maga di Ariccia che mi fa l'oroscopo. NCS, non ci siamo. Cartellino rosso, espulsione. Domani trovare sostituto da mandare in campo.
1: Mi sa che devo cambiare l'inserzione sul giornale. Invece di cameriere rifinito scrivo tecnico audiovisionale con curriculum decennale in un network.
0: E possibilmente che abbia lavorato al Berlusca.
1: Ah, Baudi è ancora disoccupato.
2: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Buongiorno, sono Nives da Firenze. Volevo sentire Just in Case di Robin Big. Allora, World WORDS dei Bee Gees. Grazie.
10: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
7: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
11: Mettete la lealtà e la fiducia sopra ogni cosa. Non accettate l'amicizia di chi vi è moralmente inferiore. Non abbiate paura di correggere i vostri errori.

0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: Bentornati a questo nuovo spazio con Il numero perfetto, l'appuntamento dove raccontiamo la storia di un artista attraverso tre dei suoi brani. Oggi parliamo di Ray Parker Jr., musicista, cantante, compositore e produttore statunitense. Nato a Detroit nel 1954, la sua carriera musicale comincia molto presto. Ancora adolescente si avvicina alla chitarra e negli anni successivi diventa un richiestissimo musicista e session guitarist, collaborando con artisti come Stevie Wonder e Barry White. Nel 1977 fonda Iridio, gruppo con cui ottiene i primi successi e che lo accompagna durante gli anni della sua consacrazione. Nel 1980 arriva Two Places at the Same Time, quarto album dei Iridio. Tra i brani troviamo It's Time to Party Now, un pezzo funk e disco scritto dallo stesso Ray Parker, perfetto per raccontare l'anima più festaiola del gruppo. Con It's Time to Party Now, Ray Parker e Iridio.
0: Il numero perfetto, un artista in tre brani.

Era It's Time to Party Now e nel 1981 esce A Woman Needs Love, ultimo album dei Radio. Tra i singoli viene pubblicato It's Your Night, scritta e prodotta da Ray Parker Jr., che raggiunge anche le classifiche R&B americane ed è uno degli ultimi successi di Ray Parker con i Radio, prima del definitivo passaggio alla carriera solista. Con It's Your Night ci sono i Radio di Ray Parker.

0: It's Your Night, arriviamo nel 1984, l'anno che cambia per sempre la sua carriera. Per il film Ghostbusters, Ray Parker Jr. scrive e interpreta l'omonimo brano, una canzone destinata a diventare uno dei simboli musicali degli anni 80 e il suo più grande successo internazionale. Ascoltiamo Ghostbusters.
1: Il numero perfetto, un artista in tre brani.

0: Sisters con Ray Parker Jr. e prima ancora con i Radio a chiudere l'appuntamento con il numero perfetto. Un'altra band o un altro artista tornano domani con altre tre canzoni.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Ancora a sottolineare tutto.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.

0: Ehi, boomer!
1: Ma va, ma va, va!
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, ma che cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 hit sono Michael Sembello, Maniac, Billy Joel, Tell Her About It, Eurythmics, Sweet Dreams, Police, Every Breath You Take, David Bowie, China Girl. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 16 e 54 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Buongiorno, trasmettiamo Check Up. La puntata odierna è dedicata all'influenza.
6: Questa è 7080.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
16: Vogliamo andare?
15: 37 70 88 70 80.
17: Bene, andata. È tornato vincitore, pronto?
18: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e non combinate mai un valzer.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Evviva la radio!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami, se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Ma il Cremlino replica: se vuole davvero incontrarlo, Putin aveva già detto in precedenza che può venire a Mosca. L'invito è sempre valido, ha dichiarato il portavoce Peskov. Secondo Donald Trump, un'Irlanda unita sarebbe fantastica. Il presidente americano lo ha affermato da Dublino, dove è arrivato oggi per trascorrere 2 giorni sulla costa occidentale del paese, ma la posizione del primo ministro britannico Burnham sull'unificazione rimane invariata. È stato trovato privo di vita intorno alle 3 della notte nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. La vittima è Mirko Frescucci, 40 anni, originario di Cortona. Secondo quanto è emerso, si tratterebbe di una morte violenta e gli investigatori stanno seguendo l'ipotesi dell'omicidio. Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove è ricoverato. Questa mattina l'eliambulanza che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrata all'aeroporto di Ciampino. MotoGP: Marc Marquez vince la sprint race di Misano. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo al comando dal primo giro e ha chiuso davanti alle 2 Aprilia di Bezzecchi e Martin, quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Acosta, 13° Bagnaia. Domenica la gara lunga alle 14. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Dove ci troviamo ora?
6: Al Ford's Theater, 14 aprile 1865.
5: Oh, è il giorno di San Valentino, come sei romantico.
6: Ah, sì, certo, mi conosci bene.
7: Oh mio Dio, hanno sparato al presidente!
8: Sai una cosa, il presidente è fortunato!
9: Che vuoi dire?
8: Non guarda il resto dello spettacolo!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

c'è di male nella libertà. La libertà è tutto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

porta alla meta. È il viaggio che conta. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: L'attuale maschio ladino predilige sempre come luoghi per l'incontro d'amore, non so, la classica casetta al mare, la casetta in montagna, la garçonnière, lo studio di un amico. Lei...
2: Io in genere lo faccio sul cofano.
1: Ma non lo trova un po' scomodo, è freddo, all'aperto?
2: So uno che tira di marcia, il cofano mio è sempre bello caldo.
0: Questa è 7080.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Sono Matteo da Genova e vi ascolto con l'app.
0: Questa è 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Cosa hai detto te?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ancora a sottolineare tutto.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori brani trasmessi in radio in questo mese del 1978. Le 5 super hit sono Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You, Exile, Kiss You All Over, John Paul Young, Love is in the Air, Little River Band, Reminiscing, Alicia Bridges, I Love the Nightlife. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 17:54.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Crash! Vam! Gulp! Sbam!
6: Fumetti in TV,
7: fumetti in TV.
8: Gulp!
2: Questa è 7080.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
18: La voce è identità, tono, timbro, energia.
19: È ritmo, articolazione, presenza.
18: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
19: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
18: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
19: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
18: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
19: ctv.info.

0: 7080.it è un marchio registrato da Planet SRL.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami, se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Non si è fatta attendere la replica del Cremlino, che ha rilanciato l'ipotesi di un faccia a faccia tra i due presidenti a Mosca. Don Luigi Ciotti, presidente del gruppo Abele Libera, ha chiesto che Denise Cosco sia seppellita insieme alla sua mamma, la testimone di giustizia Lea Garofalo. Cosco è morta in ospedale dopo essersi lanciata dal balcone della sua abitazione ad Ariccia. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando fu assassinata dall'andrangheta. Un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex dopo la lettura del dispositivo di sentenza, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato. Le chiavi di casa dimenticate, il tentativo di entrare da una finestra con la scala, la caduta fatale. È morta molto probabilmente in questo modo una donna a Sette Frati, in provincia di Frosinone. I carabinieri di Sora hanno trovato la 61enne priva di vita davanti alla sua abitazione. Il volley, l'Italia di Ferdinando De Giorgi, torna in campo agli europei di volley maschile dopo il 3-0 alla Svezia all'esordio di Napoli. Secondo appuntamento nella Pool A oggi alle 21.05 al Pallapanini di Modena. Gli azzurri affrontano la Grecia. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento, con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie, con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud, nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia, con qualche rovescio. Temperature in calo, con massime tra 26 e 30 gradi.
5: Ehi, ma è normale che durino tanto i miraggi?
6: Che cos'è?
7: Una bottiglia di birra tedesca.
5: Ehi, Coca-Cola! Senti com'è leggero.
6: Di che diavolo è fatto?
7: Non lo so proprio.
5: Che auto è?
7: Chevrolet bruciata.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.

0: è 7080.it. 7080.it presenta Il Numero Perfetto.
1: Il Numero Perfetto.
0: Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
2: Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Oggi, i prossimi 10 minuti, li passiamo con le canzoni di Enzo Carella. Il suo primo disco è un singolo del 1976, sul lato B vi è incisa Si rivede ragazza e sul lato A invece questa canzone che ascoltiamo subito.
0: 7080.it, Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.

Questo brano si intitola Fosse Vero, uscito come dicevo prima nella versione a singolo a 45 giri nel 1976, ma poi questo pezzo sarà contenuto anche nel suo primo 33 dal titolo Vocazione, che esce nel 1977 con ben 8 canzoni. Una in particolare di successo, l'ascoltiamo subito, il titolo è Malamore.

0: numero perfetto, un artista in tre brani, oggi dedicato a Enzo Carella. Stiamo ascoltando qualche sua canzone e stiamo raccontando un po' della sua discografia. Siamo fermi al 1977 con questo pezzo che lo porta al grande successo, il titolo è Malamore. Nel 78 esce un altro singolo, non è di grande interesse, per ricordarvelo, sul lato A Amara, sul lato B Carmè. Ma noi passiamo subito al 1979 perché vale la pena ascoltare questa canzone.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati. Tentami.

0: Barbara e questa canzone che abbiamo ascoltato di Enzo Carella, 1979, quindi con questo 33 giri, il titolo è Barbara e altri Carella. Siamo alla fine del numero perfetto, un artista in tre brani che ogni giorno vi regala tre canzoni di qualche cantante, cantautore o gruppo italiano. Lo faremo anche nella prossima puntata, quindi vi aspetto.
1: 7080.it ha presentato il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica.

0: in doccia, ti attacchi al tubo della doccia, dici: ci sono, la palestra è il massimo, ci sono. Adesso appena arrivo a casa, petto di pollo, spinaci all'olio non si può, un goccio di limone non si può, appena escono dalla terra gli do una zannata, vedi te. Torni a casa, tua moglie ti aspetta in soggiorno, ti guarda e tu: ti aspetto di là. Maschio profumato, magliettina Fruit of the Loom, quella che ti strangola, sotto niente, tiri il lenzuolo, ti copri.
1: Questa è 7080.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
9: 80. Mi chiamo Mauro di Canonica d'Adda. Io tutte le sere metto canale 93 a tutto volume.
10: Oh cacchietto!
9: E registro le canzoni per una mia amica che gli voglio bene dall'anima.
11: Come è vero?
9: Siete bravissimi, grandi. La musica anni 80 è indescrivibile e voi siete grandi. Complimenti per la trasmissione.
12: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Quando i ricchi si fanno la guerra tra loro, sono i poveri a morire.

più richiesti su 7080.it. Numero 9.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 18 e 49 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Il telefono, capo.
5: Furto al Grand Hotel? Bene, bene, vengo subito.
6: Mr. Carter, un topo d'albergo ha rubato i miei gioielli e quelli di molti altri.
5: Si consoli, baronessa Malcomune, mezzo gaudio.
0: Questa è 7080.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
13: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
14: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cioè, a me non importa proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cioè, io avevo pensato...
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Da Francesca Balestrieri è stata sequestrata la casa ad Ariccia dove viveva Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia che pagò con la vita la scelta di ribellarsi all'andrangheta. Ieri nell'abitazione il PM e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo ed è stato trovato un secondo cellulare che insieme al telefono già sequestrato ora verrà analizzato. Stava andando al funerale della madre seguendo il carro funebre quando un masso si è staccato dalla parete rocciosa e ha sfondato il tetto della sua auto uccidendola. La tragedia è avvenuta intorno alle 13.30 sulla strada regionale 521 tra Morro Reatino e Leonessa in provincia di Rieti. Zelensky si è detto pronto a incontrare Putin a margine del G20 di Miami, ma Mosca frena. Se desidera realmente incontrare Putin può recarsi a Mosca. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. 10 regioni ucraine sono state colpite nella notte e nella mattinata, almeno 3 le vittime. Dopo giorni segnati da un'atmosfera decisamente dinamica, il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si appresta a cambiare ulteriormente. La pressione atmosferica è nuovamente in aumento grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare condizioni di generale stabilità. La Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale di Formula 1. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il GP di Spagna domani alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Marf, hanno spento l'incendio, andiamo!
5: Anche se riuscissi a comunicarglieli, non ne capirebbe il significato per anni.
6: No, no, no, questo lo so, Tars. Va bene, ma dobbiamo inventarci qualcosa alla Terra. Tutta la gente morirà. Pensa.
7: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Kvalitybox.it, una produzione K-Box. Hey Boomer!
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Diverti, continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
0: Deep 80, questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
1: Lexmcl.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Perdonatemi, ma mi sono appena svegliato. Cortesemente potresti mettermi ancora musica afro del Cosmic? Grazie.
2: Oh cacchiaccio, mi sa che c'è stato un grosso malinteso.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera 7080. Oggi vorrei richiedere The Way It Is, anzi un brano. Grazie mille. Vi seguo ogni giorno da Monza e Brianza. Grazie.

0: Metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, io sono un 23enne, mi chiamo Samuele, ma ascolto sempre Radio 7080 ogni mattina quando vado a lavoro. Quindi grazie di esistere ragazzi e buona musica. Wow,
2: vado.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Va anche all'indietro!
2: A quanto pare sì, lo regge il Padre Eterno quello.
1: È Matt Johnson con la mia tavola!
3: Let's go surfing now, everybody's learning now, come on a safari with me.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
4: Ciao grandissimi, va bene, sono sempre Gazzella da Milano, perché ogni volta dico ciao, ciao 7080.it, ciao grandissimi. Allora, vi ascolto sempre dal, ho l'app scaricata sul telefono, poi il televisore tutte le mattine, perché vado la sera a lavorare e va bene, non c'entra niente con quello che vi devo dire. Allora, dance a little bit closer, move it like this a little bit closer, you and me, it's crazy.
5: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
4: Me la mandate in onda e la dedico al mio amore John, perché poi glielo dovrò dire, perché lui sa perché è bellissima. Loco dance a little bit closer.
6: Oh, sembra molto invitante.
4: Oh, bellissima, va bene, dai, cos'è? Sanso Oscar Orchestra, mi pare. Dai, ciao, grazie, madonna mia, mi tenete compagnia sempre e ballo sempre le musiche, quelle proprio dance di brutto, va bene, dai, grazie, ciao ancora, sono sempre mia, sono.

0: 7080.it.
1: Sono le 19 e 49 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E alla domenica, miscela la pazza, che sempre musica è!
0: Questa è 7080.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Ma dov'è finito il gelato?
7: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
6: Come sarebbe a dire?
7: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
10: 37 70 88 70 80.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E mi è capitato anche a me quella roba qui.
2: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
3: Benvenuti a Neverland, il posto dove la musica non muore mai. L'alba accende l'oceano di una luce dorata, le onde sussurrano come un coro lontano e la spiaggia diventa un grande palcoscenico naturale sospeso tra cielo e mare. Io sono Marco, mi sistemo meglio il microfono e anche oggi vi porto con me lungo questa riva dove le leggende non abitano nei ricordi ma passeggiano accanto a noi pronte a intonare la prossima canzone. Vicino a una piccola barca tirata a secco, col mare calmo che riflette il cielo, incontro Fabrizio De André, allo sguardo dolce di chi conosce mille storie e le lascia scivolare leggere nell'aria salmastra. Qui a Neverland risuona il pescatore.
2: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Proseguendo lungo la spiaggia, il sole si fa più intenso e tra le palme compare un piccolo palco illuminato da riflessi argentati. L'energia cambia all'improvviso, scintillante, potente e irresistibile. È Donna Summer pronta a incendiare l'isola con Hot Stuff.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio scivola verso colori più morbidi e su una roccia affacciata sull'orizzonte vedo una figura serena con la chitarra tra le mani. È George Harrison. Le sue note sembrano leggere come il vento che attraversa le palme. Ascoltiamo Blow Away.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: sole scende piano dietro l'acqua, tracciando una scia arancione che illumina ancora la spiaggia. La passeggiata è giunta al termine, ma noi ci ritroviamo domani sempre su 7080.it con Neverland, l'isola dove la musica continua a suonare.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: A me mi piace il mare, a me mi piace molto, effettivamente. In occasione dell'estate, nonostante la stagione, ho comprato dei regali, un canotto e l'ombrellone. Sono sempre in giro in spiaggia, qui le spese vanno su. Ho bisogno di vederti, sì, ma presto presto che non vivo più.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
6: Ciao Radio 7080, sono Miriam e chiamo dalla provincia di Brescia. Io è da qualche giorno che vi ho scoperto per puro caso, ma devo dire che non siete più andati via dalla televisione e l'applicazione è finita sul mio telefono. Veramente musica bellissima che ti riporta indietro del tempo e ci fa sentire dei boomer come lo spot che mandate ogni tanto. Difatti c'è mia figlia, ogni tanto quando lo sente ride per la faccenda dei boomer.
7: Dai, bella zio, cominciamo?
6: Niente, vi faccio tanti complimenti e di nuovo avanti tutta, buona giornata, ciao.
5: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Osservo con inatteso distacco il bianco che lentamente sta passando dalla barba ai capelli. Non mi ha mai spaventato il tempo, ma la possibilità di sprecarlo.
9: Gli

0: 70-80.it.
1: Hey boomer,
2: devi morire in maniera rocambolesca.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70-80.it.
2: Su pezzi di merda.
3: Siamo un po' colpiesco stasera. Dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
4: È chiaro, stufato.
5: Auf Wiedersehen.
6: Innamorato?
7: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Anni 80. Gli architetti ci attendono a pranzo e a cena presso il mobilificio Aiazzone, facilmente raggiungibile seguendo un mare di cartelli. E al sabato la grande festa.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

8080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pai. Milano, 1977.

0: 8080.it.
1: Sono le 20 e 50 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sono così contenta che ho comprato un altro Girmi Gastronomo, ma questo lo regalo
4: alla mamma. Girmi Gastronomo.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
8: 22HBG.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Piace la nostra musica?
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù tutta quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giusto.
0: Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
2: Rock Hits su 7080.it, oggi con Garland Jeffries, 96 Tears, Hughes and the News, The Heart of Rock and Roll, Nazareth, Love Hurts, John Stewart, Gold, Bob Seger, Firelake, la Little River Band con Reminiscing, Bachman, Turner, Overdrive e In See Nothing Yet, i Birds di Mr. Tambourine Man, i Cream, Sunshine of Your Love, Emerson, Lake and Palmer con Lucky Man. Noi oggi ascoltiamo queste.

Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: tre erano le braccia, lui era il cervello. E questa è la loro vera storia, quella che nessuno conosce. Il retroscena, il dramma, la furia scatenata di quattro uomini che avevano organizzato il delitto su scala industriale.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77
10: Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, minuti fantastici, prezzi e...
11: Questa sembra la mia voce.
10: Senza paragoni.
11: Io non ho mai registrato questo spot.
12: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
13: Buonasera ragazzi, abbiamo scoperto con mio marito questo canale soltanto questa sera, non bellissimo, devo dire, avete scelto delle canzoni meravigliose.

0: piace la nostra musica?
1: Applauso!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta
2: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
3: Una produzione K-Vox.

Quanto era bella la tua cintura de Il Ciarro. Qui la puoi indossare ancora, perché questa è 7080.it, dove gli anni 80 non hanno mai fine.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei club e più trasmessi dalle radio in questo mese del 1968. I 5 super pezzi sono Beatles, Hey Jude, Kennedy Hit, On the Road Again, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, Equals, Baby, Come Back, The Band, The Wait. Noi oggi ascoltiamo

0: ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: 7080.it.
2: Sono le 21 e 49 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Per me il futuro è questa sera e mi devo preparare. Devo comprare una camicia, una bellissima camicia.
5: No, Tony, mi dispiace, ma non posso fare eccezioni.
4: Il giorno che serve un favore a lei, ne riparliamo.
1: Questa è 7080.it.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77.
12: 0331 59 33 77.
13: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80.
14: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 7080.it.

0: 7080.it è anche in Emilia. Cercala sul canale 351.
1: Siamo degli sboroni.
2: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
3: Oggi ci faremo coccolare dalle canzoni di Al Stewart e Barry Manilow. Ma non solo, abbiamo anche Kano, Another Life, McFadden and Whitehead, Ain't No Stopping Us Now, Richie Family, American Generation, Madeline Kane, Ruff Diamond, P. Lion, Happy Children, Earth, Wind & Fire, September, Toto, 99, George McCree, Rock Your Baby. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Comunque ragazzi, prima che ve ne andate via, io vi devo fare tre appunti. Primo, non vi applicate. Secondo, non scaricate. Terzo, quando mi pagate?
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Vogliamo sentire Un boa nella canoa di Andrea Mingardi. Vai.
2: Grazie.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
3: Tra il clamore della folla ce ne stiamo io e te, felici di essere insieme, parlando senza dire nemmeno una parola.

0: 8080.it.
1: Hey boomer,
2: mettiamo subito una cosa in chiaro: io sono stufo di essere preso in giro da voi.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Io qua, se mi ci metto, tiro fuori tanti di quei reati e vi faccio un culo così.
1: 7080.it presenta

Erano sei ragazzi di Los Angeles, figli di musicisti e tecnici di studio. Li chiamavano gli ingegneri del suono con la chitarra in mano e in pochi anni avrebbero firmato alcune delle canzoni più iconiche degli anni Ottanta. Signore e signori, i Toto. Nascono nel 1977 da un gruppo di musicisti di sessione quali Steve Lukather, i fratelli Jeff e Steve Porcaro, David Page, Bobby Kimball e David Ungay. Avevano già suonato per mezzo mondo, dagli Steely Dan a Bud Skaggs, ma volevano qualcosa di loro, volevano un suono che unisse rock, pop e soul e con una precisione da laboratorio. Nel 1978 esplodono con All The Line, ma è nel 1982 con l'album Toto 4 che diventano immortali. Dentro c'erano canzoni come Rosanna, I Want On You Back e soprattutto Africa. Quella canzone nacque da un sogno di David Page, lo abbiamo già raccontato in una puntata di Behind. Non era mai stato in Africa, aveva visto documentari, letto articoli e scrisse I Bless The Rains Down In Africa, senza sapere bene che cosa significasse, eppure con i suoi cori, i suoi sintetizzatori caldi divenne un inno planetario. Il titolo Rosanna.

Ancora oggi ogni generazione riscopre la canzone Africa e la canta come se fosse uscita ieri. In più, i Toto erano noti anche per molti scherzi di studio che si facevano tra di loro. Durante le registrazioni spesso sostituivano le parti di batteria o tastiera dei compagni con suoni assurdi come campane da mucca, pernacchie o versi di animali. Ma precisione, cuore e un pizzico di follia, questo è il risultato del segreto dei Toto, perché nella loro musica c'è davvero tutto. Totus, appunto.

La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui su 7080.it. Un saluto da Mar-

0: Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Rieccoci con Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1973. Le 5 hits sono Rolling Stone, Angie, America, Muskrat Love, Eumir Deodato, Rhapsody in Blue, Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, Earth, Wind and Fire, Evil. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 22:47.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: La camisa, limpiami il pantalone, lustro nello sapato.
6: Hanno detto che il dottor Liberati sta qua, c'è?
7: Il signor Stefano è uscito adesso, eccolo là.
6: Grazie. Chi è? Guerra nazionale, fresca,
7: no,
6: dall'Italia.
7: E fumo le americane.
6: Ah, bravo, fumo pure io, dammene uno. Grazie.
2: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080.
10: Metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
2: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Piace la nostra musica?
1: Sì, pronto?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma chi è questo bel tesorino?
0: 7080.it presenta
3: The House of Fun. This is the second Summer of Love best of. Setanta Ottanta Punto it selected for you.
4: Acid jazz.
3: Psychedelic music.
4: Hip house.
3: Late 80s trance.
4: Stay more tuned.
3: Compiled by Roberto Lucchi.
5: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.

0: Vi informiamo che a causa di uno sciopero proclamato dalla Federazione Nazionale della Stampa, il telegiornale questa sera non andrà in onda.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio video.
8: Puoi dare gli auguri, tantissimi auguri a Wes. Si chiama Wes.
9: Io devo ripetere.
8: Li mettete su Engerberg.
10: In che senso?
8: Grazie.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
11: Prova a svegliarti, allungarti e muoverti come un gatto. Renderai la tua giornata più serena e felice.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 70-80.it. Hey boomer!
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, va?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 70-80.it.
1: Oh nonno, stai calmino, su che ti sale la pressione, dai.

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: Tu gusti smelti one.
2: E nell'appuntamento di oggi con Du Gusti c'è una canzone che nasce dal cuore del soul americano e diventa un piccolo inno di libertà. Il brano è Good Lovin' degli Hunger Scales, pubblicato nel 1966. In realtà anche per questa versione si tratta di una cover. L'originale infatti era stata incisa solo un anno prima da un gruppo, The Olympics, ma è solo con gli Hunger Scales che la canzone esplode, arrivando al numero uno della classifica americana. Gli Hunger Scales erano una delle band più raffinate della scena Blue Eyes Soul, quattro musicisti italo-americani e non solo, capaci di fondere R&B, rock e pop con grande eleganza. Il loro segreto? La voce e l'organo di Felix Cavaliere e l'energia della sezione ritmica. E Good Lovin' è diventato il loro biglietto da visita, diretta, travolgente, quasi impossibile da non cantare. Gli Hunger Scales in Du Gusti, questa è Good Lovin'.

Young Rascals con Good Lovin', e poco dopo la canzone cambia ancora pelle e finisce nel mondo psichedelico di un altro gruppo, i Grateful Dead, che la portano sul palco trasformandola completamente. Qui non c'è più la struttura compatta della versione originale. I Grateful Dead la usano nei loro live come base per lunghe improvvisazioni, con assoli estremamente liberi e un'atmosfera quasi ipnotica. Una canzone che diventa viaggio più che singolo. I Grateful Dead non erano solo una band, ma un vero movimento culturale, simbolo della controcultura americana, della libertà musicale e del concerto come esperienza unica, sempre diversa. E li ascoltiamo, i Grateful Dead, questa è la loro versione di Good Love.

0: Zeppelin con i Grateful Dead, due versioni, due mondi, da una parte il soul che fa ballare, dall'altra invece il rock che fa viaggiare, ma sempre con lo stesso inconfondibile Good Lovin'.
1: 7080.it.
2: To Goose the Snake One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco 70's. La traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: NCS, non ci siamo. Cartellino rosso, espulsione. Domani trovare sostituto da mandare in campo.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
11: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: 40. 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Ci mettiamo per il pranzo.
3: No, venga come si trova.
2: È proprio bravo con quella racchetta.
3: Dovrebbe vedere che rovescio. Aspetti quando servirò le polpette.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Questa sì che è vita.
0: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
8: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
9: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
10: Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
11: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
13: Ciao, sono Giovanni da Verbania. Volevo ascoltare il brano di Cure Lullaby, che ricorda la mia gioventù. Io vi vedo sul programma 93 della televisione, programma 7080.

0: www.radioticino.it.
1: Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell'anima. Il passato non esiste, in quanto non è più. Il futuro non esiste, in quanto deve ancora essere. E il presente è solo un istante inesistente di separazione tra passato e futuro.

0: www.radio7080.it.
1: Metti Radio 7080.
2: 74. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione. Gay Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi...
2: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it, questa sera hai la festa con gli amici nella saletta col giradischi.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer.
1: Oh nonno, sega almeno su che ti sale la pressione, dai.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh.

0: 7080.it.
1: È l'una. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Te la ricordi com'eri bello da ragazzino quando andavi a servire in missa?
3: Bello.
2: Non ci ha visto, va, andiamo dentro, va. Non so mica fa brutta figura, se no. Stia comodo, un bel ora se lo ricorda.
4: E come non me lo ricordo? E anche te deve fare.
5: Mi sa che da me non te puoi ricordare, perché io non c'entro niente. Io poi la messa non l'ho mai servita.
0: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Puoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, subito.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Vox. K-Vox.

0: Ehi, boomer!
1: Fate pure.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.

0: Se tu esci una sera, vai alla ricerca per distrarti dell'amico quello single. C'è in tutte le compagnie, quello abbronzato tutto l'anno. Quello che ogni volta che lo chiami, come va? Le trombo tutte io. Ti porta in discoteca, la discoteca è cambiata. Una volta si andava alle 10:30, adesso alle 10:30 devi andare a dormire perché si va all'1. Io ero sdraiato nel letto con la giacca e la camicia, ho guardato tutta c'è posta per te della De Filippi, era sabato. Addirittura quando si apriva la busta piangevo. Brava Maria, brava!
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: diritti associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao 7080.it, sono Rocco, telefono da Gravina. Volevo ascoltare un brano degli America che si intitola Can You Do Me? Mi fa ritornare alla mia Panda 30, la Panda 30 degli anni 80. Complimenti, veramente eccellenti.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: You can take it.
1: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a Top of the Pops, dove annunciamo i 5 brani più popolari nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti dominanti sono Donny Osmond's Go Away Little Girl, John Denver, Take Me Home, Country Roads, Who Won't Get Full Again, Carole King, So Far Away, James Brown, Make It Funky. Noi oggi ascoltiamo questo.